La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound 24.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te, è sempre con te.

0: Sono le 5:02.
1: Martedì 2 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un commando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
2: L'aforisma del giorno.
3: La gelosia è un abbaiare di cani che attira i ladri. Karl Kraus.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Laura Pausini con Claudio Baglioni. Questa è una accoppiata vincente, il titolo della canzone è Avrai.

0: Radio. Quando finisce un amore, un successo di Riccardo Cocciante, ce lo interpreta questa volta in questa cover Elodie.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione o motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco.

0: Sono passati 25 anni
1: da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Le Badole ci sono sempre state, con la loro genuinità e la loro simpatia.
2: Ve lo ricordiamo così.
3: Vogliono un capo uomo.
4: Pensa poi se ti hai la sfortuna di beccarti in un gran figo.
3: Tu ti rendi conto quanto sei stata fortunata? Ma
4: quindi che fortuna!
3: Ma tu hai avuto fortuna, sei stata veramente una donna baciata dalla fortuna.
4: Baciatissima, guarda.
3: Baciatissima.
5: Ultimamente
3: sono che detto così
5: donne.
3: Io le tirerei già il microfono in testa.
4: Baciatissima.
5: Fatelo.
4: Mettetevi nei miei panni, capite sì. Anche voi che se tu arrivi,
3: cioè, no, tu dice avessi sì. avuto un figo era meglio. Mi innamoravo di lui.
5: Sì, sì. Però poi il problema è che se c'hai un figo, ti innamori e le cose vanno male, poi è ancora più un casino.
3: Comunque,
5: sì,
3: se sei donna,
4: o se ne va lui o te ne vai tu.
3: Se sei donna, c'è anche un'altra cosa da dire.
5: Che cosa?
3: Perché le cose delle donne costano di più.
5: Beh, effettivamente stavo pensando alla lingerie da quel punto di vista.
4: Ieri parlavamo
5: delle mutande.
3: Esatto,
5: sì,
3: prodotti
5: sì,
3: per
5: sì.
3: la salute. Sono veramente tanti i casi in cui le donne pagano di più, cioè sembra il 42% paga delle cose dedicate alle donne costano di più. Parrucchiere.
5: Il parrucchiere, cioè, sì, effettivamente
3: il,
5: sì.
3: Il parrucchiere,
5: però voi
3: noi
5: avete
3: paghiamo delle
5: piega, noi cosa ci abbiamo? Il taglio.
4: La crema, sì. Questo, quell'altro.
5: E alla fine, vabbè. Sì, poi c'avete
3: sentite.
5: Le unghie, c'avete la manicure.
3: E vabbè, ci abbiamo anche voi, magari no, sì. Fate ogni tanto una cosa, una.
5: No, io da piccolo me ne mangio le unghie, è proprio una cosa che
3: ho. Ho visto, non l'avevo mai visto sta cosa.
5: Adesso mi licenzio per questo, perché non riesce a vedere le unghie corte.
3: Vediamo. Comunque, sei fortunato tu che hai un capodonna, lo sai?
5: Ma lo sai che tra uomo e donna ci si può anche innamorare, eh? Occhio che un attimo.
3: Per carità. Per carità, sarebbe veramente un delirio. Ci manca ancora quello.
4: Allora, io prendo un'aspettativa.
2: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta Le Badole Online.
3: Qualche consiglio per sedurlo, che serve sempre, perché poi alla fine della fiera, no? Posizione, controllare la schiena, non sprofondare nei cuscini, la posizione è molto importante anche da sedute.
4: Io sto sempre dritta perché ho l'ansia, quindi.
3: Ecco, io invece sono sempre un po' gobbetta. Le gambe, accavallare le gambe, sempre non lasciarle mai a ciondoloni. L'ortopedico magari dice che continua a dire che le gambe accavallate danneggiano la schiena, ma sai.
4: Vabbè, l'amour et l'argent font la guerre.
3: I piedi, anche gli arti inferiori possono essere oggetto di seduzione. Se assumete una posizione allungando il più possibile il collo del piede, darete di voi un'immagine maliziosa e sexy. Qui però devi avere il sandalino, questo d'estate.
4: Sì, però devi scegliere anche un tavolo tattico.
3: Metti che vai sul suo divano a prendere una tisana.
4: Ah, giusto.
3: Senti, io sono pratica.
4: Vedi che
3: tu chiedimi.
4: Io ho pensato al caffè, tu alla tisana.
3: Io
4: sì.
3: Sai, il divano e la tisana, ti ricordi che una delle più grosse che ho fatto. Braccia e mani, mentre gli parlate, lo ascoltate, lo guardate negli occhi, concentrate la vostra attenzione su di lui, sfioratevi lentamente il collo con l'altra mano, carezzatevi i capelli, perché questi gesti evocano una forza, sai, di quelle che ti fa già subito all'altro.
4: Io ribadisco che ho sempre l'ansia. Che
3: sono eleganti, anche maliziosi e intriganti, quindi bisogna toccarsi i capelli, capito? Così ogni tanto grattarsi un po' il collo. Anche se non ti prude, no, proprio grattarti
4: non
3: il collo
4: grattare,
3: come una scimmia.
4: Ecco. Diciamo che
3: questo,
4: non è un termine giusto.
3: Questo è giusto.
4: Accarezzare il collo.
3: Accarezzare il collo, accarezzatevi i capelli. E via, e vai con Dios.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.
6: Le Badole Online.
7: Chiacchiere e buon umore.

segno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle Badò.

0: Sono le 6:03.
1: Ed ora è tempo di festeggiare i grandi nomi della musica italiana ed internazionale e soprattutto ricordare gli eventi del passato.
2: Martedì 2 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012 invece il tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: L'aforisma del giorno.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo. Boris Macaresco.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Anna Tatangelo, che omaggia Mogol con Penso a te.

0: dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le Badole Online, perché le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti

0: aumentano i centenari in Giappone, pensate, sono più di 95.000 e sono tutte donne, cioè immaginati, oltre i 100 anni sono numeri belli grossi per quel che riguarda il Giappone. Che ne pensate, andiamo in Giappone?
1: Senti il silenzio, senti il silenzio.
2: No, no, stavo pensando ai terremoti, alle centrali nucleari. Quindi
1: no, per carità, c'è Foyage, cioè, e poi fioriscono i ciliegie, carino, io ci vorrei andare. O in una in un periodo dell'anno o nell'altro. Ma proprio dover andare, dovermi trasferire lì per fare 100 anni, lì sono come un cane, ma vacci tu.
0: Vacci,
1: ha cambiato la vita Marie Kondo, che è la giapponese che mette a posto gli armadi, perché sono è praticamente una settimana che sto in una stanza a mettere a posto gli armadi. Questa Marie Kondo, no, sai che ieri sera mi hai telefonato, mi hai detto no scusa perché stai mangiando, ho detto no sto facendo un'altra cosa ma te lo dico domani mattina nelle badole, ti ricordi?
0: Certo.
1: Stavo dando la crema ai giubbotti di pelle. Allora, le creme abbronzanti, quelle scadute, ho capito che se le metto sul giubbotto di pelle, le creme fanno la pelle più morbidina, no?
0: Le abbronzanti hai detto?
1: Ma no, ho usato quelle perché le stavo a buttare, no?
0: Okay.
1: Allora ho messo quello al giubbotto di pelle. E intanto che tu mi hai chiamato, ero lì che spalmavo i giubbotti di pelle di quelle, sai, vecchie, no? Che non,
2: sì, tanto per
1: che
2: dimenticare che uno era digiuno, ecco.
0: Esatto. A me sembrava che stessi masticando, perché secondo me ogni tanto passi la crema e poi...
1: Hai dei giubbotti di pelle che sono magari un po' da incremare? Ho ancora un po' di crema?
0: No, non li ho, mi facevano molto pupo, ho lasciato perdere.
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
4: Voi avete dei portafortuna?
1: Assolutamente sì. Io ho un ferro di cavallo d'argento che porto sempre dietro, poi varie cose,
2: varie scacciamalocchio,
1: poi immaginine che mia mamma mi fornisce dalle
2: i vari santi, perché c'è sempre un santo che
4: a
1: cui bisogna affidarsi, affidarsi, e poi sale in quantità. Adesso qui devo rimpinguarne un po',
2: quindi ci vuole una carriola ogni volta che ti muovi.
1: No, però sai,
2: infatti abbiamo capito perché queste borse sono giganti.
4: Mary Poppins, okay, c'è sale dentro.
2: Cosa c'ha dentro queste borse? Io non so, ne ho una che è due centimetri per due centimetri.
1: La borsa grande più altre borse che
2: certo,
1: vanno avanti e dietro.
2: Perché poi ci vuole il magazzino,
4: cioè il sale,
2: la scorta.
4: Cavallo,
1: non per niente,
4: santi.
1: Anche sul PC c'è scritto magazzino di Bruxelles.
4: Magazzino. Non sono cartelle, sono borse.
1: Sono magazzini.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
6: sei licenziato.
2: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le badole online.

0: scopriamo insieme all'oroscopo che cosa hanno in serbo per noi le stelle quest'oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 2 giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi 2 segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani. Buona

0: Ben ritrovati su Radio Piemonte Sound, amica radio. Qualche pillola di buon umore e cercheremo di strapparvi un sorriso con il meglio delle badole online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano.

0: Avere un reggiseno che adesso mi saluta mi piacerebbe.
1: Si preme il bottone e il corpetto dal benvenuto in inglese, in cinese, in coreano.
0: Cioè il tuo bel pigiamone, no? Che d'inverno è un po' più spessino, d'estate invece magari sei hai solo reggiseno, lo so io. Come dormite voi?
2: Io dormo senza reggiseno, guarda.
0: Vabbè tu. Signora, voi lo togliete o no? Fateci un po' sapere. Io non lo so se poi sono l'unica che alle volte lo tiene, alle volte
2: no. Ma
0: sì, per forza che ci facciamo i cavi degli ascoltatori.
2: Dai, scriveteci davvero.
0: Siamo qua per cosa? Allora, tu schiacci un button e ti fa.
1: C'è anche la fotografia e un corpetto molto simpatico.
2: Fantastico.
1: Tra l'altro su questo corpetto ci sono due bottoni, non capisco il secondo, probabilmente per spegnere o sarà un'altra lingua.
0: No, ma cioè, sì, ma ci sono due bottoni. Scusa, ma tu quando eri piccola ce l'hai avuta la bambola parlante? No? La prima bambola parlante era una roba, secondo me, da paura, no? Patatina io avevo. Sì, mamma la patatina. Ma scusa, patatina. Anche mia sorella. Cioè forse patatina era di mia sorella.
2: Ah, l'avevi fregato pure tua sorella, fantastico.
0: Forse patatina era di mia sorella.
2: Io non avevo niente che parlava però.
0: Bonjour, bonjour. Allora, comunque tu schiacci un bottone.
2: Sì, uno dei due che devi capire quale.
0: E poi metti che adesso un giornato si possa fare, non so, un registrato. Ma perché non ci ho mai pensato? Allora, mi ero inventata la radio sulla bicicletta quando ancora non c'erano le piccole radio che l'avevo praticamente un po' incollata con un elastico, no?
2: Fantastico.
0: La radio lì,
2: se non finiva nei raggi
0: 3-4 giri, no, sul manubrio.
2: Ah, ok.
0: La radiolina piccinina e andavo già in bicicletta con la musica. Da lì si doveva capire tutto.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
0: Allora, lei e lui. Lei è una star del porno.
4: Va bene. Ok. Vamos, siamo nel porno.
0: Lui è un imprenditore, un conduttore radiofonico, un rapper statunitense. Sono sposati da 5 anni, hanno una storia chiusa. A lei però è sempre stato concesso di girare delle scene hot con altre donne su OnlyFans. Oh, okay. Sapete cos'è?
4: È quella piattaforma dove in qualche maniera ci guadagna la stragrande. Carmen lo so bene. Carmen, allora.
5: Sì, certo. Guarda, tra tutti quelli qui dentro sono proprio io quello che lo sa bene, comunque non importa, eh.
4: No, perché c'è veramente di tutto, cioè sono le fans, quindi c'è.
5: Mi assumo la copertura di qualcun altro.
0: Brava Carmen,
4: sì.
0: Lei ha fatto una scena molto hard con un altro, con un collega, è stato un grande successo. E lui cosa ha fatto? Visto che ha guadagnato un sacco di soldi, gli ha regalato una Lamborghini.
4: Non ho capito se la Lamborghini l'ha regalata lei a lui o lui a lei.
0: No, lui a lei. Il marito a lei.
4: Il marito,
0: hai capito?
4: Ma giustamente, cioè, anche per ringraziarla hai portato a casa una barca di soldi, cioè ti faccio.
5: Sì, però questo è un marito illuminato, perché trovarne uno che accetta una
0: adesso,
5: cosa così.
0: L'illuminata, lo sai, è nata per una festa tradizionale legata a un'altra cosa. Adesso tu mi parli con l'illuminata. Lì non va bene.
5: Io vorrei poi solo dirlo che ci sono mariti aperti, ecco, aperti si può dire.
4: Mariti aperti.
5: All'avanguardia.
4: Il nome della trasmissione della Defilippo.
5: All'avanguardia.
0: Poi mica dire però sto OnlyFans cos'è? Visto che stai tutto.
4: Certo.
5: Tuttissimo. Cos'è? Un sito?
4: No, è una piattaforma.
0: Che Amos lo sappia, è fuori discussione. Ma che il piccolo lo sappia.
4: Certo, bisogna conoscere tutto, bisogna essere curiosi. Sono piccolo. Mi insinuo nelle cose, dentro le cose.
0: Piccolo mi fa paura questa roba. Tua moglie lo sa che tu lo fai?
4: Certo che lo sa, tutto sa.
5: Sentite che cosa dicono, iscriviti per supportare i tuoi creatori preferiti.
3: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
6: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
3: Radio Piemonte Sound e Micradio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:00.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012 invece il tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
2: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
3: L'aforisma del giorno.
4: E se tutti non fossimo sogni che qualcuno sogna, pensieri che qualcuno pensa? Fernando Pessoa.

0: spazio al nostro appuntamento fisso con il cielo, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 2 giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi 2 segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona giornata.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, le badole online, perché le badole online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Ripeti, no, perché la scenetta, doveva fare la scenetta, capito?
3: Buongiorno signora.
4: No, sono... perché lo conosco da tanto tempo, questo signore che gentilmente
2: ciao,
4: viene.
2: Ciao Carmen, cioè, com'è? Vi date già del tu praticamente.
4: Sì, da una vita, no, ci conosciamo da 30 anni, vabbè, puoi capire.
2: E lei che ha rubinetto?
4: Guarda che io ho già comprato i rubinetti, io sono tutto organizzato. Ho già detto, io ho già tutto, deve solo montare, smontare e montare. No, perché tu ho comprato il rubinetto, cosa mi ha detto?
2: Certo.
4: Guardi, è in un attimo, devi solo smontare e rimontare, vuol dire. Guarda che se io fossi capace non avrei bisogno dell'idraulico, capito?
2: Va bene, dai.
4: No, ma tanto è un attimo, smonta e rimonta.
2: Ma certo, ma cosa ci avviti in senso orario, signora? Certo, tutto a posto,
4: cioè,
2: va bene.
4: Un attimo, fossi capace me lo farei.
2: Certo.

0: allora.
1: Io posso farti la grigliata, posso stirarti qualche vestito.
0: Guarda,
1: per
0: ne
1: dire.
0: Ho da stirare.
1: A pagamento.
0: Ne ho da stirare.
1: A pagamento.
0: Un bel po'.
2: Facciamo al chilo? Perché la roba da stirare si vende al chilo.
0: Ah, sì?
2: Eh sì, sì,
0: ah,
2: sì.
0: Sì?
2: Si va al chilo.
0: Ma tu sei disponibile?
1: Dipende dal chilo, dal quantum come al solito.
2: Sì, sì.
1: Si è rotonda, ragazzi, è qua.
3: Ma cosa predilici? Dov'è che dai il meglio di te? Sulle camicie, sui pantaloni con le pelle?
1: Bravo un po' in tutto io.
0: Sì?
1: Sì, sì, sì. Mi piace quel ferro lì. Va bene.
0: Io non ci credo.
3: È un casalingo.
4: Le padole online.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Sono le 7:02.
1: Ci colleghiamo con l'Agenzia Nazionale perché è giunto il momento dell'informazione. Allora, spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Due minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia: ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis: 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale del doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.

0: immancabile la rubrica con i compleanni della musica italiana ed internazionale, anche oggi, anche questo fine settimana, qui sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un commando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
2: Allora, questa canzone è dell'Equipe 84.
3: No!
2: Ah, questa. Ah, questa qua che è passata, chiedo scusa.
3: No, questa che deve arrivare.
2: No. No, pensato, io penso sempre al futuro, al progresso.
3: Licenziato prima di cominciare.
2: Perfetto, licenziato.
3: Già licenziato.
4: Beh, il toro è fedele di per sé, tendenzialmente i segni di terra sono fedeli, tendenzialmente.
3: Ecco, lo sottolineerei 150 volte.
4: Tendenzialmente,
3: io.
4: In linea generale. In linea
3: stare.
4: Generale.
3: Ecco, brava, così. Vabbè, dai. Bilancia, hai proprio messo, gira,
4: guarda che in quel caso potrebbe anche essere che era l'ascendente o la luna che
3: finiva
4: per essere predominante.
3: Era la luna, sì sì.
5: Badole Online, the greatest moments.
3: I vizi e virtù del Viagra, la pillola che fa bene al cuore, gli obesi e diabetici, però riduce la fertilità, aggrava i problemi di vista. Se Jack non continua a cambiarsi gli occhiali, io comincio ad avere qualche dubbio. Lasciamo stare quell'altro che ha sempre mal di stomaco,
4: ecco, e che porta, ecco, anche gli occhiali.
3: E che porta gli occhiali e anche lui li cambia.
6: Io ho la vista fissa da 10 anni, quindi non sì. È peggiorata.
4: Sì. Diciamo, per difenderti.
6: Grazie, certo che devo difendermi.
3: E poi attenzione, che arrabbiarsi sul lavoro aiuta a far carriera. Io questo lo inquadro.
6: Ottimo.
4: Crespa, leggiamo.
5: Feve nen le Badole.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
4: Festival dello studente, riparte la sfida.
5: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
4: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
6: Radio Piemonte Sound.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: buongiorno da Radio Piemonte Sound, amica radio. Mentre inizi la tua giornata, noi pensiamo a darti il ritmo giusto con le canzoni giuste.
1: Sono le 7:30.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
4: Buongiorno e grazie per aver scelto Radio Piemonte Sound, amica radio. Parte una nuova mattinata insieme tra notizie, energia e tutta la musica che ami, dai grandi classici alle hit del momento.

0: consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 2 giugno sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi 2 segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, buona

0: Programma Calte le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ad un certo punto io misi come suoneria la sigla di quel
2: colpo
1: famoso programma, così sai, per ridere, no? Cin cin cin cin, compassami ti baci, cin cin cin. Volete sentirla? Io ve la metto subito, non ce l'abbiamo qua, basta chiedere.
3: Non so, sicuramente allora, i nostri ascoltatori hanno cognizione di cosa sia
1: cosa,
3: colpo grosso.
1: E non fa così ridere, no? Se lo dico così. Ma se dico che vado a fare un'intervista in un posto dove proprio, sai, la serietà fatta a persona,
3: giacca e cravatta, ente di un certo livello,
1: esatto, e mi parte il cin cin prima che io riesca, perché poi quando è così tu il telefono non lo trovi perché si va a infilare, non capisci bene dove,
4: e quindi ha tempo a passare tutta la canzone,
1: no,
4: tipo,
1: a un
4: non
1: certo
4: cin...
1: punto è partita la mia borsetta che faceva cin cin cin cin, ammazzami, di cin cin cin, assaggia, poi mi dice. Io ho tentato di prendere il telefono, non lo trovavo, sono uscita con la borsetta che suona.
3: È stato un momento di grande intensità culturale.
1: E mi sarei uccisa. Vabbè, dai. Suonava la borsetta, si sono messi tutti a ridere. E io, vabbè, scusate.
5: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
6: Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: For all the times that you rained on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying, oh my, oh well I ain't.

0: importa da dove stai iniziando la tua giornata, l'importante è che da questo momento ci saremo noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenerti compagnia con la musica più bella.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Jalisse e Michele Zarrillo con Ti sento dei Mattia Bazar.

0: Sono le 8:01.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9:15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
3: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
4: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro nell'Ucraina orientale ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:00 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
4: Sofia Barilla, 20enne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
3: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Consueta rassegna storica dei compleanni della musica internazionale ed italiana anche oggi qui su Radio Piemonte Sound.
1: Martedì 2 giugno 2026 la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle parole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
2: Non vedo
3: alla
2: niente.
3: Alla fine qualcuno l'ha visto o no?
4: No, Ray non può vederlo perché...
5: Eccomi! Ciao ragazzi. Mi
4: ciao
5: state cercando? Ciao cari.
4: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
5: Sì, ci provo, faccio finta ma...
4: Come stai Jack? Ti vedo bene.
5: Sì? Allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
4: No, infatti me li ha prestati Ray Sars.
5: Sì? Quello sì. Che fa i Ray-Ban?
4: Sì.
6: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
7: Io uso Instagram
3: come
7: russo.
3: Tu stai usando l'azienda?
7: Certo, certo.
3: E non va bene, perché lo sai che poi alla fine della
7: per migliorare la mia immagine.
3: Sì, sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico. No.
7: Hai capito?
3: Guarda, vabbè dai, sto scherzando.
7: Cioè lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori e
8: tu devi farti...
3: ma non dirlo così perché poi...
8: Guarda, allora non batti chiodo, ecco.
3: No, sto battendo i chiodi, ma ti alzatela lì voi due.
0: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.
6: Le badone.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

Buongiorno a tutti voi che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per voi e vi promettiamo di rendere questo inizio di giornata un filino più semplice. Buongiorno a chi è già in piedi a queste ore del mattino e sta trovando la carica giusta per iniziare la giornata. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questo è il

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Neffa con i Blue Beaters, o Sarracino.

0: appuntamento con i compleanni dei grandi nomi della musica qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend.
1: Martedì 2 giugno 2026, la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
0: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Ed ora è giunto il momento dell'informazione, grazie ancora per essere con noi. Passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
6: Sono le 9.
0: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut e in Libano.
7: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
8: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
7: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2 con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
8: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
7: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la sala dell'esperienza. spugne delle grotte di Pertosa Auletta in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
8: Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un buongiorno a chi è già in piedi in queste prime ore del mattino e sta cercando il coraggio di alzarsi. Siete su Radio Piemonte Sound e questo è il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Radio Piemonte Sound.

0: l'allegria delle badole online. Chiacchiere, buon umore e simpatia. Un assaggio.
1: Una delle notizie di oggi è questo, no? Cioè, la toga ha sempre attratto. E si sa perché, sai, quella lì è l'amore.
2: C'è il suo fascino,
1: queste cose qui. Però che si arrivi ad arrestare una giornalista per molestia non sei tu, perché tu sei qui.
2: Non sono io, però posso dire che l'uomo più bello del mondo era un prete.
1: Esatto.
2: L'ho visto in piazza San Pietro il giorno di Pasqua, 4 anni che... fa, ho detto.
1: E l'ha detto.
2: Non
1: no.
2: C'è religione, perché veramente.
1: Senti,
3: da
1: poi...
3: chi era l'altro Carmen comunque, scusa?
2: Non lo so.
1: Ah, era un,
2: non lo so,
1: un padre qualsiasi. Ma io pensavo che tu invece parlassi di quello.
2: No,
1: infatti
2: no.
1: Ho detto, yeah, e Carmen l'hanno arrestata, adesso ha l'obbligo di firma.
2: No.
1: Viene a lavorare al mattino.
2: Però purtroppo noi donne così che siamo un po' in difficoltà tra quelli che si fanno preti, quelli che sono sposati, quelli che sono diciamo dall'altra sponda e quelli che non ci rimane più niente. Peggio di così,
1: no,
2: e che
1: bello.
2: Dobbiamo fare? Peggio
1: non è bello,
2: così.
1: Non è bello.
2: Non lo so.
4: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
1: Va bene, poi?
2: No,
1: Luigi,
2: è
1: cosa
2: una
1: dice?
2: Battuta, lui sei la, ma che sei influenzata, appunto, interrogativo.
1: No,
2: buona giornata.
1: Ma figurati, io parlo qui, mi metto la molletta sul naso, perché mi piace avere sta voce, ecco, e allora, sai, faccio così.
4: Risate, ironia e buona musica, le badole online.

ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.

buongiorno e grazie a voi che ci state ascoltando. Ora 2 minuti per l'informazione, ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. I festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. Allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
1: Il reputo della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizioni di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
0: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
2: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano

0: Dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese, le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
1: La guerra in Medio Oriente: sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui quattro braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate due persone in questura, sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta, si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros, per la prima volta nella storia ci sono tre azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
3: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafo e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono tre italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli, Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
4: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
3: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in tre set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
5: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
3: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni della musica, quella dei grandi successi italiana ed internazionale, con l'Almanacco.
1: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana. Festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012 invece il tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: immediata, diretta, comprensibile. Compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà. Anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.

0: e no, e ridi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329 622 1979.
3: Sono le 9:59.
4: A tutti gli appassionati di stelle e astrologia all'ascolto, tenetevi pronti perché arriva il nostro oroscopo.
5: Sono di nuovo le stelle a fare da protagonista alla nostra giornata. Vediamo subito l'oroscopo segno per segno. Ariete, sappiate gestire la giornata odierna con tatto e diplomazia. Toro, non rischiate troppo in campo professionale. Ai gemelli diciamo non lasciate che altri mettano il naso nelle vostre questioni, mentre Cancro, il vostro intuito sarà forte e vi sarà di grande aiuto. Leone, le stelle sembrano lasciarvi liberi di decidere, mentre per la Vergine le cose procederanno un po' faticosamente. Bilancia, rischio di piccole discussioni in ambito familiare, e Scorpione, molte porte si apriranno per voi con un sorriso sincero. Per il Sagittario state molto cauti nelle faccende economico-amministrative. Capricorno, riprendete una piena e fattiva collaborazione con un collega, e vediamo gli ultimi due segni, quindi Acquario, oggi potrete prendere eccellenti iniziative in ogni campo, e Pesci, non vi converrà agire d'impulso ed essere aggressivi, un po' di calma che non guasta. Anche per questo 2 di giugno è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani. Buona giornata.

0: giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Canzoncella, bellissima degli Alunni del Sole, ma in questo caso c'è Enrico Ruggeri.

0: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: La frase del buongiorno, a cura di Nick.
2: Profondi, oggi. Non guardare al passato con rabbia o al futuro con ansia, ma guardati intorno con attenzione.
1: È una frase da 007 questa,
2: Io mi sto guardando intorno con attenzione, di qua e di là. Perché da una parte ho la bionda, dall'altra parte ho il pelato. Bene.
3: Pomodoro.
2: Esatto.
4: Badole Online, the greatest moments.
1: Parliamo anche del tiramisù, visto che abbiamo un esperto qui di ristorazione. E poi
2: è vero, perché c'è il tiramisù.
5: Andre, spero tu sia all'ascolto, perché il tiramisù sarà la nuova pazzia della Valle Gesso.
1: Certo che adesso voi là in Valle Gesso potete tirare fuori un
5: altro. Faremo il tiramisù di Cermella.
1: Capisci che là sono in Giappone.
5: Sì. Sono un po' più abituati a certi gusti. Io, Luisella, avevo una cosa da chiederti, perché c'è uno studio. Scusa. Siamo in ritardo?
6: No, abbiamo Diana Ross, okay. Le Supreme, che è tre ore
5: le sentivo sotto, dicevo che carina.
6: No, cioè, per l'amor di Dio,
1: che carina, sì.

0: Ma tu sei fuori da questo giro perché sei sposato, sì, sì.
1: Beh, per forza. Beh, ma soprattutto le usano le persone sposate in generale. Tu per cosa le usi? Hai detto io.
2: Guarda,
1: hai
2: sai che io non ne ho ancora una del genere.
0: Vabbè, allora sei un po' sfigata.
1: No, ma
0: te lo volevo dire.
1: No,
0: io che sono anche in cima alla lista degli sfigati.
2: Sai che non mi è mai venuto in mente di scaricarne una.
0: Allora,
1: però hai scaricato tanti altri in generale, no? Uomini li hai scaricati, non scarichi le app, scarichi gli uomini.
0: Elon Musk sta facendo nella sua azienda i robot, quindi anche noi potremmo avere un robot umanoide.
1: Che bello.

0: mandarlo che non so se devo.
1: L'unico problema è che il robot ha un livello di movimento che non è proprio il tuo.
0: Sì.
1: Perché secondo me gli dai una bastonata in testa e te ne liberi subito, lo butti nell'immondizia, perché ha i suoi tempi il robot.
0: Ah, ecco, quindi devo impratichirmi nell'andare più lenta, tu dici. Poi, volevo chiederti una cosa, socia, tu che sai che hai studiato, parleranno solo in inglese, quindi devo mettermi lì e riaprire un po' sti libri, che quel poco,
1: no, io credo che tutto
0: sapevo.
1: Quello che parla uno, cioè secondo me ci sono tutte le lingue del mondo.
0: Socia, era una battuta.
1: E lì puoi impratichirti anche col francese.
2: Sì, anche con l'occitano, per dire se sei qualcosa di occitano. Piemontese, robot piemontese. Anduma, allora pia la cadrega e vediamo se il computer la capisce. Perché la cadrega, secondo me, è complicata anche per l'intelligenza artificiale.
1: Tu dici, quindi uno parla in piemontese e poi ti risponde in inglese. Potrebbe essere anche

0: Volevo dirti, visto che è sempre freddo,
1: sì,
0: possiamo fare una riunione in sauna. Come, no, come fanno in Finlandia.
1: Ah, sai, in Finlandia.
0: Cioè, quando devono fare le riunioni di lavoro,
1: sì,
0: e fanno in sauna. Ma la cosa forte è che queste riunioni, di solito tu in sauna sai non è che ci vai vestito.
1: No,
0: ci metti,
1: no.
0: Ti dovresti mettere il
1: costume? No, no,
0: no, no, no,
1: perché bisogna andare nudi in sauna.
2: Ecco, appunto.
1: Lei che mi frequenta sempre le saune, Carmen. Cioè,
2: sì, allora, assolutamente, nudi completi.
1: Nudi.
2: Assolutamente, e quello è il bello,
0: con
2: capito?
0: Un sugamano, con l'asciugamano,
1: l'asciugamano. Però l'occhietto cade sempre, no? Perché allora io mi immedesimo nei maschietti che fanno questa riunione con,
0: sì,
1: le proprie cose,
0: sì,
1: e l'occhietto gli va, cioè, asciugamano o non asciugamano.
0: Però hai capito, parlare dei propri, dei problemi, dei problemi, sì, aziendali, sì, comincia a venire su un caldo,
1: sì,
0: che, no?
1: Quindi uno
0: tu che
1: dice,
0: è sempre freddo, sì, che sei arrivato stamattina, rugnavi,
1: avevo le mani congelate,
0: fredde.
1: Senti che roba che c'ho.
0: Sì.
1: Ho dovuto toccare,
2: no,
1: tutte le mie colleghe.
2: Posso testimoniare, mi ha messo la mano in faccia, ecco, cioè, volevo solo dirlo.
1: Due dita ti ho messo,
0: occhio,
1: così.
0: Guarda
1: che rossi che sono, guarda che rosse che sono.
0: Occhio, quindi hai le mani. E quindi saresti perfetto tu.
1: Ma in sauna fa troppo caldo.
0: Ecco, figurati se non gli andava bene anche lì. Allora,
1: cioè,
0: fuori.
1: Ti ricordi d'estate come mi sciolgo io?
0: D'estate rugna da giugno.
2: Ma dai, che c'hai il frigo lì,
1: c'è il frigo, è vero, ma il frigo vicino al termosifone, quindi di fatto si annulla una vicenda, capito?
0: Sì.
1: E quindi non va bene.
0: Il frigo, il termosifone, noi.
1: Ma io non mi lamento del freddo.
0: Tu non ti lamenti?
1: No, io solo ho detto, senti che mano gelata,
0: no,
1: che ho.
0: Tu non ti lamenti del freddo?
1: Beh, se c'è il riscaldamento spento, sì, allora
0: no, vabbè,
1: sì.
0: Questo è ovvio.
1: Beh,
0: però.
1: Sì.
0: Guarda.
1: Io preferisco,
0: sì,
1: il freddo al caldo, se posso,
0: sì,
1: dire. Quindi, bene in Finlandia, bene per quelli che fanno il bagno nella piscina lì,
0: sì,
1: fuori,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: come funziona. Dopo la,
0: no,
1: sauna ti butti nell'acqua,
0: ti butti nell'acqua
1: ghiacciata.
0: E lì veramente lì ci vuole lì ci vuole un cuore di quelli che funzionano bene. Io non ce la potrei mai fare.
1: Se la riunione tra colleghi, però il cuore ti viene, perché lì poi a quel punto, Carmen, l'asciugamano te lo togli, hai capito?
0: Sì,
1: te
0: però
1: lo togli.
2: Sai,
0: sì,
2: com'è, come funziona tra colleghi, magari c'è qualcuno, sai, di,
1: sì,
2: interesse,
1: c'è,
2: capito?
1: C'è.
0: Diciamo che sono una grandissima figata quelle piscine all'esterno con l'acqua termale, che tu fai praticamente,
1: certo,
0: il bagno nell'acqua calda e fuori c'è la neve. Allora quella, sì,
1: facciamola così allora.
0: Esatto,
1: sotto il Monte
0: Bianco, festeggiato un compleanno così,
1: vedi.
0: È veramente una figata.
1: Sotto il Monte Bianco ce n'è una, possiamo,
0: yes,
1: organizzare
0: proprio,
1: facciamo
0: quella,
1: la riunione lì.
0: Proprio quella, un po' cara, ma comunque.
3: Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
4: Le Badole Online.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250

0: calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassim un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: meglio delle
1: badole online.
2: Questa signora si è sposata 23 volte, spera nel 24esimo. Prima del funerale, a 68 anni, Carmen. Cioè,
3: ma allora, sì, può,
2: adesso
3: sì.
2: A questo punto o andiamo da questa signora, gli spieghiamo, cioè chiediamo di spiegarci un po' come si fa.
3: Ma dove abita sta signora?
2: Allora, lei entra nei Guinness dei primati, è americana, però adesso vive in Inghilterra.
3: È vicina.
2: È nata ad Alexandria, nell'Indiana. Ha cominciato a 16 anni
3: a sposarsi.
2: Dai suoi numerosi consorti ha fatto solo 7 figli. Tutto sommato, se pensi che si è sposata 23 volte, non ne ha fatti neanche tanti. Cioè, non si è neanche, no? Lei ha detto: innamorarmi per me è una droga. È vedova, è vedova di qualcuno. Cioè, è vedova di qualcuno, non credo che siano tutti cimiti. Vive in una casa di riposo. Vive in una casa di riposo.
3: Vabbè, ma lì c'è una sacco di gente.
2: Sì, infatti, lei tacchina quelli della casa di riposo e prima o poi magari se ne cattura.

0: proposito di sottovoce, parliamo di camera da letto, perché alcuni esperti hanno pensato, cioè hanno fatto una ricerca,
1: sì,
0: quindi è una cosa scientifica, per dire che se il sesso non funziona più, molto probabilmente la camera da letto e la casa sono in disordine.
2: Perché quindi, guardi me!
0: A questo punto,
2: no, no, ma io guarda lui, guarda, no, lui, ma, che
0: perché lui è super ordinato,
1: sempre in ordine prima,
0: quindi
1: di
0: tu vai alla grande.
1: Io sì,
0: perché se tu in ordine a casa tua credo
1: non
0: di
1: è
0: sì,
1: proporzionale la cosa, se posso dire, non è proporzionale, ecco. Io metto sempre in ordine.
2: Bravo,
1: però scusa, allora
2: bravo,
1: con la storia che quando arrivi proprio lì sul momento con la tua lei, butti i vestiti all'aria,
0: sì,
1: mi vuoi dire che qualcuno
0: essere...
1: dice no, mettili in ordine,
0: no, no, no, no, no, non hai capito,
1: non ho capito.
0: Prima di
2: allora, dice,
0: quando
2: prima
0: tu entri,
2: deve essere tutto ordinato,
0: deve essere tutto a posto.
1: Ah,
0: perché
1: okay,
0: se
1: okay,
0: tu,
1: sì,
0: scusa,
1: sì, sì,
0: allora
1: c'è,
0: arrivi,
1: c'è etere,
0: entri in camera da letto, un disastro. Il bagno lasciamo stare,
1: sì,
0: la cucina ancora i piatti da.
2: Cioè,
0: no, dice, no,
2: e allora,
0: no,
2: e allora ti passa,
0: no,
2: tu dici.
0: Cioè lì proprio ti passa completamente.
2: Dovremmo chiedere, dovremmo fare questa domanda ad un ragazzotto di 20-25, sai quando hai gli ormoni a palla, se va a vedere il disordine.
1: Fatemi capire, quindi, io questa mattina stavo per uscire di casa, ho detto 10 minuti d'anticipo, esco, mi faccio anche una passeggiata prima di andare in radio, vedo il lavandino con i piatti, dico
2: no.
1: Tutte le carte in regola,
2: in
1: per
2: ordine, hai tutto in ordine, stasera arrivi a casa, ciao,
1: e dormo, perché
2: no, comunque,
1: quello mi rimane da
2: comunque,
1: fare la sera,
2: come allora, ti gira, c'è la polvere
1: e come ti gira
2: c'è la polvere, niente. Ma dai.

0: spiagge ritornano le lasagne, le melanzane alla parmigiana, i salumi, le cotolette, il fritto misto e verdura,
1: sì.
0: Il tutto accompagnato da ottimi vini locali. Crollo dell'insalatina. Solo il 9% degli intervistati segue con scrupolo la dieta, il 23% ha rinunciato alla dieta durante le vacanze perché è una tragedia e il 21% interrompe la lotta con il cibo quando in spiaggia vede altri in costume e si consola.
2: Hai capito? Si consola perché dice, ah, tu vedi anche lei è
0: perché
2: così.
0: Perché tu prima di partire
2: lei...
0: hai l'esaurimento nervoso.
2: Certo.
0: Quando vai in spiaggia vedi che sono tutti nelle tue condizioni.
1: Ti rincuori. Quello è un rito, vedi delle cose a volte in spiaggia, queste mamme che preparano per una settimana la classica famiglia.
2: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scriviamolo sul calendario così.
1: Saranno melanzane. Vado alla senior, ci pensi tu a cucinare, visto che sei un diavolo, gli mancherei anche. Io metto la macchina.

0: la mongolfiera Monaco è atterrata praticamente, hanno non centrato bene l'ambaradan e sono finiti su una strada, ecco. Quindi sposta tutte le macchine, un casino.
1: Precedenza alle mongolfiere.

0: cioè, perché eravamo, no, eravamo bastini in quel momento lì. E quindi, ah, poi una cosa, la mia era una mongolfiera un po' sgarruppata, perché il giorno prima, sì, il giorno prima aveva preso fuoco un pezzettino di plastica lì. Ho cominciato a fare la faccia e questo qui, il mio pilota, fa: tranquillo.
1: Sei tutto
0: se lo dici tu,
1: tutto a posto.
0: Se te lo dici tu, tranquilla, non ti preoccupare. E poi niente, poi non è così facile atterrare, ecco perché lui mi diceva: ci vogliono beaucoup de patience. Sapendo, cioè, infatti ho detto: beh, guarda, hanno proprio ciccato, sai, il passeggero, perché beaucoup de patience non portare me, però non portare me, capito?
1: Sì. A meno che non ti portassero direttamente al palazzetto dello sport di Cuneo, che poteva essere un ingresso meraviglioso.
0: Sì. Ah, sì, sì,
1: sai
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Bello.
0: Sì, cioè, tra le tante cose che mi sono successe, avete presente quando i parcheggi sono enormissimi e non trovi più la macchina? Sì, che mi hanno fregato dei camper che prima non c'erano, poi c'erano, no? E quindi ho sbagliato strada. A un certo punto ho fermato, uno fa: scusi, la statale, perché dalla statale riesco a arrivare alla macchina. Hanno pensato che mi fossi proprio rincoglionito.
2: Spadole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00.

0: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su roserose.eu.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

professore, il professore più famoso in Italia, il professor Roberto Vecchioni. Molto rocchettaro in questa Montecristo, siamo nel 1980, benvenuti, ben arrivati, buon viaggio, inizia ufficialmente una nuova puntata per una nuova settimana di Pianeta Italia, la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, benvenuti se è la prima volta che ci seguite, che ci ascoltate. Vi ricordo le coordinate principali se volete raggiungerci, se avete un particolare brano italiano, soprattutto del passato, da riproporre alla radio, da ricercare, da risuonare, e lo facciamo molto volentieri. Il nostro indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, se preferite contattarci su Facebook, Lorenzo Bartoli, Pianeta Italia Radio. Signori, parte il nostro viaggio, e tra poco il nostro viaggio, la nostra macchina del tempo si fermerà nel 1975 per il momento Italia Graffiti. In arrivo prossimi minuti, li facciamo in compagnia di Francesco Gabbani.

al decennio 70. Oggi abbiamo riscoperto una canzone veramente di repertorio, di gran repertorio antico, quasi. E siamo nel 1975, abbiamo voluto anche ricordare e riascoltare una grandissima Mia Martini, che sicuramente se fosse insomma ci avrebbe regalato ancora un sacco di belle canzoni. Questa oggi, andando a ripescare, a ritrovare qualcosa del passato del suo repertorio, abbiamo ritrovato questa canzone dal 1975, era Signora. Alla

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con tre azzurri nei quarti dello stesso Slam. Primo a centrare l'obiettivo Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per due set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie break nel quarto.
1: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
0: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassime, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo ha liquidato in tre set il giustiziere di Sinner Juan Manuel Cerundolo.
2: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quello mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
0: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
3: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
0: Oggi conosceremo i primi due semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Siamo al calcio con la nazionale guidata in panchina dal CT dell'Under 21 Silvio Baldini, attesa domani in Lussemburgo e domenica in Grecia, nelle due amichevoli che chiudono la stagione azzurra. Poi faremo da spettatori al mondiale sfumato nella serata da incubo a marzo in Bosnia. È tra i convocati di Baldini e c'era allora anche Marco Palestra.
4: Io mi ricordo ancora le facce che avevamo ognuno di noi finita la partita che erano distrutte, ma adesso bisogna ripartire, perché è quello che deve fare l'Italia, perché è una delle nazionali più forti e con più storia in tutto il mondo, quindi è quello che faremo. Ci sono due partite importantissime, soprattutto per il ranking, e anche perché ovviamente bisogna ripartire e vogliamo farlo bene.
0: Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B, insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei playoff di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il via alle 18:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
7: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Tony Cairoli.

Square S, non so come si dice in emiliano, so sicuramente, vi so dire che all'interno c'era 50 Special, qualcosa di grande. E poi questa canzone che è rimasta un po' dimenticata dal titolo Resta con me, ma molto molto bella, credo che radiofonicamente parlando non sia neanche uscita in rotazione, probabilmente, vabbè, ma ci pensiamo noi, ma che ce frega.

0: Santa Rosa, una delle loro più riconosciute e ricordate canzoni è Ti Ricordi. Quest'oggi volevamo, questo motivo, dal titolo dedicato a te, che esce all'inizio proprio del 1980.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta

casa del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
2: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
2: La cronaca: a due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
3: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
2: Ultima pagina: secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Tra il lenzuolo dimagrito bisbigliato, sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piange la Biennale e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Ice e fermati da me, così via.

0: ma ti vedo solo come un amore. Amo quando non mi perdi troppo sul serio e fa impazzire che lo sai. Dietro una grande donna c'è sempre un ulai.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Una breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
5: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

Battisti 1980 con Gelosa Cara. Tra poco restate con noi, sta per arrivare anche lo spazio dedicato alla sequenza musicale, ovvero tre brani senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, insomma c'è la nostra sequenza. Mentre in arrivo per i prossimi minuti

Il momento che ricorre ogni giorno all'interno di Pianeta Italia, vi facciamo ascoltare brani sconosciuti, oppure grandi artisti, canzoni meno note, oppure canzoni più note, artisti meno noti, e insomma è un po' una combinazione di vari effetti. Dal 1977 quest'oggi c'era il grande Gianni Bella con No.

0: Dopo il grande successo del 1997 di Niccolò Fabi, Capelli, 1998 ritorna con Lasciarsi un giorno a Roma, un pezzo che possiamo definirlo un po' un tormentone di quell'anno, di quel della fine anche di quel decennio.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

0: 70 e ce ne sono tanti. Oggi la nostra macchina del tempo con il momento Italia Graffiti ci ha fatto riascoltare e ricordare La Bottega dell'Arte, questo sicuramente il loro successo. Ce ne sono altre diverse ovviamente da farvi ascoltare prossimamente. Questo è quello che ha avuto maggior successo in assoluto, era Bella Sarai.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche.

0: minaccia alla Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

1983. Bollicine, che è il sesto album in studio del cantautore italiano Vasco Rossi, uscito appunto nel 1983. L'album è uscito anche in versione picture, ha venduto più di 1 milione di copie, diventando uno dei dischi più venduti in Italia nel 1983. Il 30 gennaio 2012 la rivista specializzata Rolling Stones ha inserito l'album al primo posto tra i 100 dischi italiani migliori di sempre. Vita Spericolata, presentata per la prima volta al Festival di Sanremo dello stesso anno, è rapidamente divenuta un inno generazionale. La storia di questa canzone è abbastanza particolare. La musica era stata scritta da Tullio Ferro, così come la prima bozza di testo in inglese. Altro grande successo di questo lavoro è Le Bollicine, in cui Vasco rischiò inizialmente di essere denunciato dalla Coca-Cola Company. Quando poi la multinazionale americana si rese conto della pubblicità indiretta ottenuta grazie alla canzone, rinunciò a passare alle vie legali.

0: Si ascolta musica di ieri, si ascolta musica di oggi, ci sono anche le belle canzoni, le nostre emozioni di questi tempi che andremo a ricordare domani. Tra le tante proposte c'è anche Un cuore in due, il Francesca Michelin.
1: Pianeta Italia.
0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: voglio soltanto che voi tutti siate felici.
1: Riportiamo al 1987 con un album di Edoardo Bennato dal titolo Ok Italia. Con questo album Edoardo Bennato cambia casa discografica, il suo approdo alla Virgin rappresenta la conferma delle sue potenzialità commerciali e non solo, anche all'estero. Il disco non deluderà le aspettative rivelandosi un successo. Musicalmente Bennato abbandona quasi completamente le radici blues per darsi una hard rock con tendenze metal, precedentemente esplorato in Kaiwan, probabilmente il disco più sottovalutato dell'artista napoletano. In molti brani fa capolino anche l'elettronica, come in Chi beve, riuscito spaccato delle contraddizioni della sua amata città. Il disco contiene però un paio di brani che convincono in parte, iniziando il cammino verso la reiterazione delle tematiche che caratterizzerà i lavori futuri naturalmente di Edoardo Bennato. Quindi amici,

0: Sono le 13.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il Presidente in un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
2: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
3: Guerra nel Golfo, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
2: 3 ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
3: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti 20enni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
2: Calciomercato, il campionato è appena finito ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

musica degli anni 70 con una canzone scritta ovviamente dallo stesso Gianni Bella, musicata insieme alla sorella, ed eravamo nel 1976 con il brano

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maida. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto e dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
3: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
4: La radio è l'unico mezzo

Sexy Thing con Zucchero, i classici, canzoni che sono diventate dei veri e propri classici, ma se non ricordo male, insomma, si è riscontrato nel giro di forse pochi mesi che sarebbe stato un classico. Comunque pensate, giusto per ricordarvelo.

lunedì con Pianeta Italia, benvenuti, forza e coraggio, prima puntata settimanale dopo questo weekend, riprende il nostro viaggio con le stesse emozioni, credo, perché andremo anche oggi tra gli anni 80, 90 e 2000 della sola musica italiana e nello specifico sta per partire la nostra sequenza, ovvero con tre canzoni senza alcuna interruzione. Protagonisti di oggi saranno Alex Britti, poi Sandro Giacobbe, ma subito in apertura c'è Daniele

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

I tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

Robbe con Sarà la nostalgia in apertura. Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune sono 4850. Era il 1995. La nostra sequenza ritorna domani, martedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Chiudiamo con un classico, questa volta degli anni 90, di Neck. Era il 1997, usciva alla radio questa canzone che poi è veramente diventato un grandissimo successo. Sei grande. Vi auguro una buona giornata. Viva la musica italiana. Grazie ancora per essere stati con noi e torniamo tra meno di 24 ore.

0: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
5: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
2: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
3: Ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte e di Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
3: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
2: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, ti regala anche oggi la Hit Parade Story in compagnia di Mirko Bencivenni. Tutto sarà condito e farcito anche da New Hit, per cui rimanete con noi, chiaramente con l'augurio più sincero di un buon ascolto.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Sunà e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le

una nuova stazione. Salite a bordo con noi, il viaggio comincia ora su Radio Piemonte Sound. Apriamo ufficialmente le porte al pomeriggio di Hit Parade Story e New Hit. Mirko Bencivenni con voi fino alle 17.

ai 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1985. Per segnalarvi alla posizione numero 20, Enrico Ruggeri con Poco più di niente. Buon ascolto.

Poco più di niente, ci diceva lui, il buon Enrico Ruggeri, alla posizione numero 20, Parade the Story di Sola Musica Italiana, ventesimo singolo più importante dell'anno 1985 per quanto riguarda la musica di casa nostra, Made in Italy. 19 per Notte Serena di Christian, mentre alla posizione numero 18 troviamo Zucchero Sugar Fornaciari, ventunesimo e penultimo classificato al Festival di Sanremo del 1985, con questo che poi diverrà un classicone. Donne!

Enrico Ruggeri è di Milano, Zucchero è emiliano, se non sbaglio, dalle parti di Reggio Emilia, mentre con il prossimo artista andiamo a salutare tutti gli amici pugliesi, già perché lui nasce in quel di Bari nel lontanissimo 1961. Marco Armani, 17 nella Hit Parade Story di oggi, con la sua hit sanremese di quell'anno, Tu dimmi un cuore ce l'hai.

0: del materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta

0: fair amount of detail.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6,

0: Un piccolo break con la musica del passato. Ora qualche successo dei giorni nostri, qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Mannarino, per un po' d'amore.

0: un buon pomeriggio. Ora lascio lo spazio all'informazione. I grandi successi tornano subito dopo.
1: Sono le 15.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti, Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
3: Il conflitto in Ucraina. L'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe, sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
4: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca in provincia di Brescia nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
3: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
4: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
3: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limodoro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Bis, fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
3: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
1: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

80, vi confesso, Anna Oxa, colei che si presentava nei vari festival di Sanremo ogni anno con una capigliatura diversa. Sul palco dell'Ariston al festival di Sanremo del 1985 era bionda, riccia, capelli corti, alla maschietto, assolutamente fantastica. Torniamo a noi, amici, Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Se vi siete appena sintonizzati, ci stiamo occupando da un po' di tempo questa parte dei 20 singoli di musica italiana più importanti del 1985. E ci siamo lasciati alcuni istanti fa sulla 17 di Marco Armani con Tu dimmi un cuore ce l'hai, 16 per Toto Cutugno con Mi piacerebbe andare al mare al lunedì, 15 per Anna Ox appena ascoltata con A lei, 14 per Gigliola Cinquetti con Chiama l'amore, mentre alla 13 arriva Loredana Bertè con Acqua.

ascoltato nel corso del Festival Bar 1985 di Vittorio Salvetti durante l'estate, per l'appunto dell'85, il videoclip costituiva la sigla della trasmissione. Loredana Bertè con Acqua, grandissimo successo che troviamo esattamente dove? Alla posizione numero 12 per quanto riguarda la nostra Hit Parade Story di oggi. Si sale di un gradino, a un passo dalla top 10, invece Fiorella Mannoia con questa canzone leggermente peccaminosa ma tutta da cantare, L'Aiuola.

sono sempre Mirko Bencivenni, vi piace la nostra Hit Parade Story di oggi? Tranquilli, tra poco torneremo alla scalata, torneremo all'attacco, dritti sparati come sempre verso la numero uno. Intanto accantoniamo per qualche istante la musica del passato per regalarci anche i grandi successi di oggi.

Il singolo Sorry di Madonna parla di una donna che è stata ferita e tradita da un uomo che si scusa ripetutamente per le sue azioni. La hit risulterà essere l'ottavo singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2006.

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Sound, amica radio.
3: New hit, tutte le novità discografiche.
4: Madame Marrakesh, volevo capire.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Classifica la radio sempre rigorosamente in compagnia di Mirko. Mirko Bencivenni, inaugurata la top 10 dei 20 singoli di sola musica italiana più importanti del 1985. 10 in questo caso per i Mattia Bazar con la hit che in quell'anno presentarono al Festival di Sanremo. Souvenir, fantastica, straordinaria voce di Antonella Ruggero. Siamo alla posizione numero 9, un passo più in su Vasco Rossi con la title track dell'album che ci pubblica il Blasco in quell'anno. Cosa succede in città?

sottolineato, quantomeno rimarcato il fatto dall'inizio del nostro appuntamento, che si attraversa l'Italia con gli artisti più importanti della musica italiana del 1985. Per un rocker emiliano che ci lascia, arriva una rocker senese. Gianna Nannini, protagonista della posizione numero 7 con Ragazzo dell'Europa. Lei è, tra le altre cose, anche sorella maggiore dell'ex pilota di Formula 1, Alessandro Nannini. Va bene, noi ce la ritroviamo con questa grandissima super hit, Ragazzo dell'Europa. Tutto

0: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16:03.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
3: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
4: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
3: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: casa del materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: Fulminacci, maledetto me.

0: radio.
1: Il 15 giugno 2019 il mondo piangeva la morte del regista Franco Zeffirelli, malato da tempo. Lo sceneggiatore e scenografo italiano si spense all'età di 96 anni. Stessa data, dando un'occhiata alla classifica dei singoli più venduti in Italia, alla posizione numero 11 c'era Lewis Capaldi, Someone You Loved.

0: Parade Story, le classifiche più belle della vostra vita, del vostro passato, dei vostri ricordi più belli, ma immancabilmente sono presenti anche all'interno del nostro contenitore i successi di oggi.
1: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: Céline Dion, Danson.

27 gennaio 1996 nasceva Ultimo, cantautore italiano conosciuto al Festival di Sanremo 2018, quando nella sezione Nuove Proposte vince con il brano Il Ballo delle Incertezze. E da lì un grande che ha sempre continuato a confezionare grandi successi. Ma nel giorno della sua nascita, 27 gennaio 1996, qual era il singolo più venduto in Italia? Gangsta's Paradise, Coolio.

0: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'Associazione Limodoro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni, Proloco 329-622-1979. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. Insieme.

0: Torniamo dopo le news.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo della A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso è stato chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Sempre in direzione Torino ne conseguono code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Infine sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con Associazione

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

Il 23 ottobre 2011 scompare Marco Simoncelli, nato a Cattolica in provincia di Rimini, è stato un pilota motociclistico, deceduto a soli 24 anni sul circuito di Sepang durante il Gran Premio della Malesia. Lutto quindi nel mondo dello sport, ma in quel periodo, nella classifica dei singoli più venduti in Italia, James Morrison è ottavo in classifica con I Won't Let You Go.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
4: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
2: A Torino una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
3: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera, poco prima di mezzanotte, in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
3: Gli esteri ed almeno 18 morti e oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

dell'intero anno 1985. Qualche istante fa abbiamo ascoltato Ragazzo dell'Europa di Gianna Nannini alla 7 della Hit Story di oggi, 6 per l'ultima poesia Marcella e Gianni Bella, 5 per Musica Italia per l'Etiopia con Volare nel blu dipinto di blu, 4 ancora in sottofondo Mina e Riccardo Cocciante con Questione di Feeling, posizione numero 3, quindi saliamo sul podio per segnalarvi l'artista, il giovanissimo Luis Miguel che vinse Sanremo Giovani con Noi Ragazzi di Oggi, mentre alla posizione numero 2 una canzone rimasta icona degli anni 80 e dell'estate 1985. I Righeira ci dicevano: l'estate sta finendo.

ascoltare 365 giorni all'anno. Loro sono Iri Gheira, l'estate sta finendo, quelli di Vamos alla Playa, quelli di No Tengo, di Nero, Italian Sego Go e tante altre super hit degli anni 80. Era il secondo dischetto nero, il secondo 45 giri più importante di musica italiana dell'intero anno 1985 relativamente alle vendite. In vetta il mistero è presto svelato, perché già in sottofondo ci è partito, ci è cicciato il buon Eros Ramazzotti, passatemi l'espressione. Era già un grande big della musica italiana, questa è una storia importante.

Terra Promessa, e questo è il singolo del 1985, una carriera brillantissima per Eros Ramazzotti. Vincerà anche nell'anno successivo, nel 1986, Sanremo con Adesso Tu, e poi ancora oggi uno dei grandi big della musica italiana. Questo invece era il singolo italiano più importante dell'intero anno 1985. Ci siamo occupati dei 20 singoli di sola musica italiana. 1985, sono Mirko Bencivenni, grazie per aver viaggiato con me nella storia della musica. Ogni puntata di Hit Parade Story è sempre collocata in un'epoca diversa, con una classifica diversa. Mirko Bencivenni è tutto, fate i bravi se potete, alla prossima.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.

una delle nostre video interviste? La puoi ritrovare sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Contiene tutto l'archivio storico delle nostre video interviste, i nostri ospiti e i nostri servizi. E se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi video, è facile, basta iscriversi al canale con un solo click.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso risulta ancora chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Ne conseguono code per traffico intenso verso Torino tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Vettole per i veicoli in direzione Gravellona. Infine sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Gianna Nannini è una cover, un omaggio a Lucio Battisti con un'avventura. Non

0: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Melania Rota con una canzone della Rita Pavone, fortissimo.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo, fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
2: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
3: La perturbazione atlantica, che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo, sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
2: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
3: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
2: Vediamo lo sport e il tennis. Sascha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta. Che fermerà
1: la musica. Ogni giorno a quest'ora vi regaliamo il meglio della musica e il meglio dell'archivio di Radio Piemonte Sound in questo spazio che è intitolato proprio come quella famosa canzone dei Pooh. Chi fermerà la musica? Non saremo noi certo a fermarla, anzi vi faremo ascoltare uno dopo l'altro i successi più belli che arrivano dal nostro archivio e ogni tanto daremo spazio anche a tre dischi che saranno collegati tra di loro da un qualche argomento. E allora pronti per cominciare anche la puntata di oggi.

È il momento di sognare un po', vi va di farlo? Noi vi daremo una mano con le prossime tre canzoni che abbiamo scelto da farvi ascoltare senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. Cominceremo intanto con un bellissimo pezzo che arriva dal 1993 e che è Dreams dei Cranberries. Proseguiremo con Dream On dei Depeche Mode dal 2001 e poi vediamo se vi viene in mente il titolo di questa canzone che a un certo punto parla di sogni e dice: sogno qualcosa di buono che illumini il mondo proprio come te, perché ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come te. Esatto, la canzone è Il Volo, anche se parla di sogni, e il protagonista è Zucchero.

I sogni quindi sono stati i grandi protagonisti di questo trio di canzoni che abbiamo concluso con Il volo di zucchero, prima ancora Dream On dei Depeche Mode e Cranberries con Dreams.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
5: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
4: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
6: Radio Piemonte Sound.

0: Come ogni mezz'ora nel nostro pomeriggio torna un nuovo appuntamento dedicato all'attualità. La linea passa alla nostra redazione.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla A32 Torino Bardonecchia per traffico intenso risulta ancora chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Ne conseguono code per traffico intenso verso Torino tra Susa Est e Chianocco. Sulla diramazione Ivrea-Santhià per lavori si rallenta tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione di quest'ultimo. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra l'innesto con la A10 e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona si rallenta per traffico intenso tra Agnella Tanaro e Fossano verso Torino. Infine, causa lavori sulla A5 Torino-Osta, troviamo code tra Châtillon e Pont-Saint-Martin verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Ci piace tanto andare a ripescare dalle passate edizioni del Festival di Sanremo, magari anche quelle più recenti, no? Che sono quelle che ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni a livello musicale, probabilmente perché le ultime edizioni sono quelle che registrano il maggior numero di successi che poi sono stati suonati dalle radio. L'edizione che abbiamo scelto per questo tris di canzoni che stiamo per proporvi è quella del 2019, quella nella quale Achille Lauro esordì a Sanremo con la sua Rolls Royce, Mahmood vinse quell'edizione con Soldi e poi Bundabash con Per un milione.

tre successi che arrivano dal Festival di Sanremo, una edizione davvero molto bella, quella del 2019, e queste tre canzoni sono diventate dei grandi successi. Abbiamo chiuso con Bundabash per 1 milione, ma abbiamo avuto altre due canzoni nella nostra programmazione: Rolls Royce di Achille Lauro e Soldi di Mahmood. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: Bam bam bambina.
1: È tempo di dirci ciao, perché? Perché chi fermerà la musica, e cioè lo spazio che Radio Piemonte Sound dedica ai più grandi successi di sempre, che vi facciamo ascoltare assolutamente non stop, termina qui per tornare alla prossima puntata.
2: Chi fermerà la musica?
3: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu. Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Festival dello studente, riparte la sfida.
6: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
5: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno, nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni.

0: Sono le 18:59.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
2: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
3: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
2: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
3: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Felix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre, le capre, le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo, di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

Le cover italiane più belle di sempre. Cesare Cremonini con Fiorella Mannoia. Le tue parole fanno male.

0: Domenica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso lo svincolo in ingresso di Susa Autoporto in direzione Torino. Troviamo dunque code per traffico intenso tra Susa Est e Chianocco verso Torino. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo ancora rallentamenti per lavori tra Albiano e l'interscambio Santhià in direzione A4. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove si viaggia incolonnati per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e
2: prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Rovilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suna e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Rovilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
4: La Radio Rende.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Un saluto dai VIP.
7: Un saluto da Antonella Clerici.
8: Un caro saluto a Radio Piemonte Sound.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Niella-Tanaro e Fossano verso Torino. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo code per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole per i veicoli in direzione Gravellona. Ed è tutto al momento. La Centrale Regionale della Mobilità raccomanda agli automobilisti prudenza alla guida e ricorda che l'evolversi della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Chissà se lo sai, è una canzone di Lucio Dalla. Questa è la versione di Fiorella Mannoia.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Gagioppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. Adronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Robilante rinnova il suo tradizionale appuntamento con Suona e Cantà, il raduno dei cantori spontanei e dei suonatori di Currente Ballet. La 21esima edizione si terrà martedì 2 giugno, con la passeggiata nei boschi di Robilante organizzata dall'associazione Limo d'Oro. Il ritrovo è alle 8.30 al Museo della Fisarmonica, alle 12.30 grande polentata in paese e nel pomeriggio musica, canti e balli risuoneranno per le strade e le piazze. Saranno inoltre visitabili il Museo della Fisarmonica, il Museo del Suono e della Comunicazione. Per informazioni Proloco 329 622 1979.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Il saluto dei VIP.
1: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.
2: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
3: Balliamo sul mondo, un omaggio a Ligabue, sempre da Davide, da X Factor.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Paola Turci, con un'emozione da poco.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto.
9: VIP. Un saluto da Pancio ed Insuccio.
10: Narima. Radio Piemonte Santa.
8: E come ti Piemonte dici? Sound, non Piemonte Santa.
10: Asco, quelli è diverso.
8: Sound.
10: Radio Piemonte Sound.
8: Dove ti giri, ti giri.
10: Giochiamo nei campetti playground.
8: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.
11: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Welcome.
1: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
0: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Nessuno al mondo, sentite come ce la faceva ascoltare la fantastica Ornella Vanoni.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. La voce straordinaria di Barbara Cola è un omaggio a Nino Buonocore con Scrivimi.

I successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Sono d'accordo con voi. Non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è. L'isola che non c'è, Edoardo Bennato.

0: Emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Mi sento una stupida, non ho mai notato che fossi così nervoso. C'è qualcosa che dovrei sapere? Ci sono delle voci in giro che mi fanno chiedere, chissà, something to talk about, Bunny Riot.

0: meglio di no.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
2: La scritta Enrica Buonaccorti, a Cuneo, La lontananza, successo di Domenico Modugno, questa è la cover di Emma.

letto in casa, ti porterò in viaggio di nozze su una stazione della NASA. Quest'arte di essere felici senza un libretto di istruzioni.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Will con Michele Zarrillo. 5 giorni.
1: 5 giorni.

sono un guerriero e troverò le forze lungo il tuo cammino. Sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. Guerriero di Marco Mengoni.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Le cover, un amore di plastica con Davide.

All'inizio avevo paura, ero pietrificata. Continuavo a pensare che non avrei potuto vivere senza di te al mio fianco. Ma poi ho passato così tante notti pensando a quanto male ti eri comportato con me, che mi sono resa conto di essere cresciuta. Sono diventata forte e ho imparato ad andare avanti. Aretha Franklin, I Will Survive.

campagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti, grazie di cuore.
2: Antonello, viaggio. La magia.
3: I maschi innamorati dentro i bar ci chiamano dei muri di città. Dalle vetrine, dietro i jukebox, ogni carezza della notte è quasi amor. I maschi di Gianna Nannini.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
2: Morgan e i Blu Vertigo, un omaggio a Domenico Modugno con La lontananza.

abbiamo fatto tanta strada insieme, attraverso tempi duri e tempi buoni. Devo celebrarti, devo lodarti come è giusto che sia. Praise you, Fatboy Slim.